qui che non va. Ora già nada te importa, a ti ya todo te da igual. Bajo tierra en un agujero,